Buongiorno cari amici ascoltatori e ascoltatrici della Radio Integrazione FM, che in questa domenica, giorno della mamma, giorno delle mamme, si driva ad ascoltare questa nostra programmazione italiana. Saluto anche a tutti quanti che ne ascolta verso l'internet, sia a Radio Integrazione FM, ossia anche verso la radio web, la radio culturale Radio Italia Brasil. A tutti voi altri, il nostro desiderio di una bella, buona e piacerosa giornata delle mamme. Siamo qua che lavoriamo per mantenere, riscattare e diffondere la cultura italiana, legame che avevamo ricevuto dai nostri antenati quando se venisti e se stabiliu qua in la nostra regione. Beati tutti quanti ancora ga la sua mamma, tanti noi la gamia pi, la zendata forse oramai in paradiso, che ne tanti altri che chissà a questo giorno la zè malata, onte l'ospedale o distante, ma sia come sia la condizione, l'è importante tirarsi un pezzo di tempo per ricordarla. E chi ancora la gà, sia la mamma giovena, vecchia o mezza età, deghi un strucon, deghi un abbraccio di quei con pieno calore, o se la sei distante o non la gave mia pi, feghi una preghiera domandando al Signor Dio perché chiedessa la pace eterna. Perché la mamma è sempre la mamma. L'ha negato la vita, quanta tribolazione chissà non la mia passà, e quanto l'ha negata in desto in te a nostra vita. Da cei, piccinini, e se anche dopo siamo venesti grandi, sono sicuro che una mamma non la desmentega mai uno dei suoi figli. Allora ti mamma, sia il nome che te ghe. Ricordo qua il nome Maria che è la mamma del Signor Gesù. E parlando il nome di Maria, voglio omaggiare a tutte voi altre, desiderando che il Signor Dio el ve benedissa in tutti i giorni della vostra vita. E ricevete qua, di questo programma che se devo presentare questo programma, il mio vero strucon de man. E per omaggiare allora a tutte voi altre, vi porto la bella e buona musica italiana. Buon ascolto, buona